0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Offrade, chi faccio?
3: Come, ascolto RCC, Radio Galbi, Cittadella.

0: Radio Galvi Cittadella, so 5 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.

0: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Salute, io gruppo i messaggeri in onda l'onda di Radio Galbi Cittadella.

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Un uomo tombo a cultela den Calvi, o sospetto un guadia custodia.
2: Un uomo di una trentina anni è stato tombo da pareti cultelade infine di nutada. O dramma è accaduto in un settore di Agape, la Notre Dame de Lorette, in un centro di Agida, dopo una lei di gatra stagioneschi di stabilimenti distinti di Oborto e Calvi. Qualche ora dopo l'aggressione mortale, un individuo di una trentina anni è stato interpellato e piazzato in guardia custodia. Un'inchiesta è aperta per omicidio volontario. A vittima nadiu ad Alsazia, campava in Marseille. Era la quarta stagione che lo vegia in agida balanina.
1: I parlamentari gursi sostengono scuola gorsa.
2: In una lettera indirizzata al primo ministro, i parlamentari gorsi Michel Castellani, François-Xavier Ciccoli, Paul-André Colombani, Laurent Marcangeli, Jean-Jacques Panunzi e Paolo Santobarigi domandano allo Stato di Bruges da contrattualizzazione di l'ondeggi posti di insegnanti di struttura di insegnamento, una misura sola capace di assicurare la bene di arreda di insegnamento immersivo e andare verso un appacciamento di beta o rigorso depositato da brevettura all'incontro di esuvenzione di agulettività di Gorsica che permettiano a scuola corsa di campa.
1: A soluzione in un processo di appro a distorsione di Portivecchio.
2: In un processo in appello per pro a distorsione non un commerciante portivecchiaccio a causa in 2020 l'accusato di sono stati assolti come in prima pregura. Jean-François Mattei è stato contunque condannato a 3 anni di brigio per false garte e Giancarlo Henri a 7 anni per poser su arme false garte.
1: Due uomini condannati per arrubarci non tre persone.
2: Un algeriano e un marocano, tramite in situazione irregolare, sono stati condannati rispettivamente dal Tribunale Correzionale di Ostia a 4 anni e 30 mesi di brigio. In un quadro di procedure distinte, erano giudicati per pareti arrubarci non tre persone, commessi in Bastia il 20 e 21 maggio scorsi e per fatti di violenza non tre persone depositarie di l'autorità pubblica.
1: Accente mortale di Battello in quotidiavari o è liberato reso e giugno.
2: Agorte appello di chi si renderà la decisione o di giugno concernendo Rigafori, giudicato per l'accidente mortale di Battello accaduto in quotidiavari. In prima pregura l'accusato era stato condannato a 3 anni di brigio, fra elli un anno fermo dal Tribunale Marittimo di Marsiglia.
1: Elezione municipale i Calvi e campi contestate in giustizia.
2: Il Tribunale amministrativo di Ostia ha esaminato i rigorsi dell'elezione municipale di Calvi e Campi in corso di un litigio al paese di Campi, o ricuso da un mare, Ghilene Pietri, da registrare 5 procure di un tedaiaccio. Il rapportatore pubblico ha richiesto l'annullazione di un scrutino. Nel comune di Calvi, il candidato d'opposizione ha contestato l'elezione e insistito nella crescita di un corpo elettorale di 15% tra il 2020 e 2026 e di un aumento di procure. E decisione dovrebbe essere resa da qui a 2 settimane.
1: Si parlava d'attualità sportiva, Damien Jean-Jean vincitore di un Biking Man Corsica 2026.
2: I primi partecipanti di un Biking Man Corsica 2026 sono giunti su Merti 26 di maggio dopo una traversata estrema di Corsica lunga di 1000 km. Di Damien Jean-Jean che ha firmato una performance storica vincendo a Broa in un tempo di 44 ore e 30 minuti resa assai difficile dai voti galori e un percorso esigente.
1: Il triathlon d'Aleria Saumenica.
2: Saumenica sarà organizzata il triathlon d'Aleria per una corsa tra mare e stagno al programma o challenge national M con 1 km di nodo, 20 km VTT e 8 km di corsa P. Una broa XS Kid sarà di nuovo l'appuntamento di Sanu Edizione che promette una bella giornata. E coupe la toile Matteo e compiamo un coup d'impo qui ferme a Saigallo.
1: O d'impo è sempre assoliato con temperature assai gale, qualche nulo alto sbuccia in montagna in corso di giornata. Sofia Olive Cioebule in un estremo sud e tra Gabigurso e Ostia e temperature massimale fermano gale vanno da 28 a 38 gradi in anta litorale sino a 34 in regione Portivecchio, 28 a 31 gradi all'interno e tra 26 e 28 gradi in i paesi di montagna. A 7h e mezzo stavano in cervionia d'imperatura era i 24 rai, ma 28 di risentito, a pressione atmosferica di 1024 millibari e un percentuale umida di 61. In città di Bastia, a pressione atmosferica era di 1024 millibari, un percentuale umida di 64 e ad imperatura i 25. In Calvi, una temperatura di 24 rai, una pressione atmosferica di 1019 millibari e 58% umida. Per compie, in Ajaccio, strada di Sanguinerie, una temperatura di 21 rai, 24 rai di risentito, 68% umida e una pressione atmosferica di 1021 millibari.
3: Radio Calvi Cittadella.

estraqua d'un antuscalone di una casa abbandonata o antuscalone.

di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino. Una moneta di un paese lontano che il nome non sappia pronunciare. Quattro granelli di terra rossa raccolti nell'Africa equatoriale. Cuoio tagliato dalla cintura di un prete pieno di tormenti. Soffio di donna bellissima, coi piedi stanchi e il mal di denti.

Tre gocce di sputo di donna incinta di un uomo che non la ama. Una piuma del collo di un pappagallo chiuso nello zoo di Roma. Un centimetro quadrato del giornale uscito per il tuo decimo compleanno. Un pezzetto di carta bruciata di un petardo di Capodanno. Tre gocce di sudore di un maratoneta a inizio carriera. Un po' di acqua dove una mamma ha lavato i piatti ieri sera. Un frammento della tua prima pagella di prima elementare. L'orario degli aerei dell'anno che sta per cominciare. La pallina del fischio dell'arbitro, un pezzo di tappo di spumante, una pagina del libro di scienza di cui non sai niente. Un filo di erba dove sopra è passato da poco un leone e la freccia che abbassa il volume al telecomando della televisione.

ossessionata di una centrale di polizia il giorno dopo una grande retata. 12 petali della rosa che hanno sedotto una corteggiata, mettici anche un chicco di sale di una tua lacrima evaporata. Il biglietto del concerto dove hai capito che la vita è bella, schiuma di birra, olio d'oliva, una foto astronomica di una stella. Sangue fresco di una ferita, olio di fegato di caimano, quello che resta dopo una lotta sotto le unghie della tua mano. Polvere di computer, zampe di ragno, 3 euro in fish del casinò, gomma di ruota spalmata a terra nella ripresa dopo uno stop. Merda di lupo di un altopiano bianco di striscia pedonale, il polline di un fiore portato alla tua nonna in ospedale.

pagina di Pinocchio, la prima pagina dell'Ecclesiaste, il nastro arricciato che la domenica lega il vassoio delle paste, pietra grattata del Partenone, gancio che fissa il reggiseno, tre gocce d'acqua del tuo bicchiere raccolte quando è mezzo pieno, quando è mezzo pieno.